Ay, ay, ay. Ay, si yo fuera rico. Ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove,